la persona de una da cambie. So pensier era dura mio co calentir. Senza ti passed lungia ia e ignorè ci che inciaria che ne vagna buon le dan che fabricò.